0: è una stanchezza ciò conta, la sonnolenza che affonda, è un'incoscienza rotonda,
1: è una carezza profonda,
0: è una carezza profonda,
1: è una carezza profonda,
0: è una carezza profonda,
1: è una carezza profonda,
0: è una carezza profonda,
1: è una carezza profonda,
0: è una carezza profonda,
1: profonda.
2: Wow. This is WFMU in East Orange, WMFU in Mount Hope, broadcasting in New York City and Rockland County at 91.9 FM and online at WFMU.org. Do stay tuned.